0: Pillon chun kere wear quaro.
1: Pillon chun kere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loka kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

Quindi non vuoi leggere il buco, leggo da un NBA, nino. Quindi non ci vado con il panno.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo gomo gomo.
2: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
2: Or radio.
3: Hello class.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio.
1: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.
2: Gia, Gia. Hot Soup Music. Music. O Pedro Pinho tetamo. Te choyo kopu kane.